Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Mit César Olarte invita a Bosse un tour a Rubianan di puro corazón, sintoniza Boguía FM e cast di folclore.

Bo tempo tin masciao pi valor, mas ainda e cuido di bo grandi. Footprints Home Care ti offre servizio di bagna, cambia pampers, dona remedie e cuida di vita diario di nostro adulto maggior. 7410294 pa bohaia, pues e asprac, pa e cuido compasivo pa adulto maggior na su cas. E aiutanza personalizzata pa tu adulto maggior den su comodità e sicurezza. E sostegno medico professional e servizio di cuido den su cas 7410294. Además di servizio di trasporto per adulto maior e anche e Beaches Ice Cream Fabric con base di 100 anni di esperienza di famiglia local aquí in Aruba. Obtenibile den Turbon supermercado den bo cercanía den tur sabor un varietà e más couture den tur tamaño. Seguete Yogurt of the Ice Cream Peaches Ice Cream, una vez por va, siempre gusta. No tengo otro. Hacinos una llamada na 588-7871 o visitanos na Costa Rica Strat 1A si te ha pedido tapor mayor. No.